0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Sudicillo.
2: And what a moving yarn!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,